0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.

Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock in the Night.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto...
2: Marino.
3: Sì, come no.
4: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
2: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti!

uno va a vedere o va praticamente a riflettere sul titolo di questo pezzo di Anouk, Nobody's Wife, non sarò mai moglie, e poi sa che cosa ha fatto Anouk nella vita, beh, insomma, diciamo che ci si può assolutamente, come dire, contraddire o sbagliare e prendere poi una decisione diversa. Questo è stato un successo enorme negli anni 90, tanto che Anouk, che ricordo è olandese, aveva scalato le classifiche di mezzo mondo. Perché scherzavo su questo titolo? Perché poi lei, nel mentre, in tutti questi anni, si è sposata 2 o 3 volte, ha ben 6 figli, ok? E recentemente, proprio in un'intervista, ha detto che adesso preferisce, se può, fare dei concerti pomeridiani, perché dice: non voglio tornare a casa troppo tardi la sera perché mi stanco facilmente. E ti credo io, con 6 figli. Comunque Anouk è una che non ha mollato, continua a fare concerti, spettacoli, insomma, diciamo prevalentemente tra Belgio, Olanda. Comunque, insomma, un po' si è ridimensionata per forza di cose, direi io, con 6 figliuoli. Ci sono i Nickelback, per loro nuovo album in arrivo, uscirà il 30 di ottobre. In quell'album c'è anche questa Leave Me Behind.

Non so perché, ma ogni volta che c'è un pezzo degli America io ho questa immagine di un'auto decappottabile, gente che ci sta sopra, si diverte, rilassata, viaggia su queste lunghe, lunghe strade americane. Vabbè, insomma, gli America mi fanno questo effetto visivo e mi mettono in una bella predisposizione d'animo, un po' come riescono a fare i Kings of Leon. Sarà perché sono una famiglia, perché sono affiatati, perché hanno sempre questo approccio estremamente personale ed intimo alle loro canzoni. Fatto sta che adesso che sto per farvi ascoltare un pezzo nuovo loro, posso anche già dirvi che il nuovo album intitolato Oh My Beloved esce tra poco, il 6 di novembre. Tra l'altro Caleb Folwell, che insomma è il cantante, ha detto che nella loro vita ne hanno passate veramente tante. Dice: abbiamo già superato qualsiasi cosa avessimo mai immaginato di poter fare e abbiamo anche costruito qualcosa di davvero speciale. A un certo punto ci siamo detti: ma non sarebbe bello poter fare un album che guardi indietro a tutte le cose che abbiamo fatto e che sia anche una forma di gratitudine per il fatto che siamo arrivati fino a qui? Ma a chi verrebbe in mente, no, di essere anche grato a tutto quello che è riuscito a realizzare, visto che ormai loro, insomma, voglio dire, sono una band conosciuta a livello mondiale? Solo ai Kings of Leon c'è poco da fare. Loro d'altra parte sono una famiglia, no? Tre fratelli, un cugino, con loro in concerto spesso mogli, figli, nipoti. Kings of Leon, questa è My Whole World.

0: perfetti per augurare buona giornata e buon ascolto. Kings of Leon. Radio Easy
1: Rock. Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
10: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
9: È il momento giusto per scegliere Selex.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
12: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Europhonics, 13:40 minuti a Radio Easy Rock. Un saluto velocissimo agli amici e le amiche che hanno trovato magari quei veramente minuto per mandare un WhatsApp al nostro 3888 93 6699, tipo Chiaretta che ha detto: sono in pausa nel mio turno di lavoro un quarto d'ora ma vi ascolto. Beh, insomma, questo a noi fa un enorme piacere. Poi c'è sempre la speranza che, insomma, quando siete lontani dal lavoro abbiate più tempo per poterci ascoltare, o che facciate un lavoro che permette, insomma, di tenere Radio Easy Rock con voi. Oggi, tra l'altro, devo dire, programma ricchissimo, ma proprio ricchissimo di pezzi nuovi, e adesso ne ho un altro da farvi ascoltare. Questa è Seriously, loro sono Editors, pubblicheranno il nuovo album il 30 di ottobre. Ci sarà una concentrazione di album il 30 di ottobre impressionante.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. we-play.it.
9: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
10: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
9: Vuoto.
10: Ma no, il sotto
9: marino.
10: Sì, come no?
11: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
9: Galassia,
11: l'iperrisparmio per tutti.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
14: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
15: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
14: Info su coopvolpago.it e sui social.
15: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Pezzone, pezzone incredibile di Ram Jam, Blackberry. Noi ci salutiamo, appuntamento a domani. Ci si ritrova insieme a mezzogiorno qui su Radio Easy Rock. Da Domigrande passate una bella giornata, un bel martedì all'ascolto. Mi raccomando, Jack White, a domani, ciao.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Una giornata di mercoledì che avrà poco da dire dal punto di vista meteorologico sul Triveneto. Generale stabilità, solo in mattinata cielo poco, parzialmente nuvoloso, ma poi rapido dissolvimento di queste nuvole con un pomeriggio in prevalenza soleggiato, quindi cieli sereni durante il pomeriggio sia in pianura ma anche in montagna. L'unica nota saliente è un calo delle temperature per venti in ingresso di Bora e Grecale, con minime questa notte anche sotto i 16-17 gradi, massime domani non oltre i 23-24 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Gli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
6: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
9: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
8: Vuoto?
9: Ma no, il sotto...
8: Marino!
9: Sì, come no?
10: Non lo sapevi?
9: Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
8: Galassia!
9: L'iperrisparmio per tutti!

Gentleman, the BDI, questa era Millionaire, a dimostrazione che anche da soli i Gallagher riuscivano sempre a fare delle gran belle cose. Mi pare che gran belle cose sia così un'espressione adatta a introdurre quello che sarà il settimo album di Jake Bugg. L'uscita è prevista per il 13 novembre e la cosa interessante è che sembra essere proprio un ritorno verso il Jake Bugg un po' più roots, quindi folk, rock, country, meno patina, capito? Meno roba intorno e tanta roba invece più personale, e si sente effettivamente anche musicalmente, anche ad ascoltare proprio quello che è l'assaggio che ci ha fornito, perché c'è questa vena un po' country, un po' rockabilly, però senza diventare una roba retro, hai capito? E allora ce l'ascoltiamo, Jake Bugg, Never Can Tell.

di questa Lightly degli Skunk Anansie. Io era un po' che non lo facevo e mi ero dimenticata che fosse un omaggio. Ma sì, perché il regista è Howard Greenhalgh, che è lo stesso di Black Hole Sun, quello dei Soundgarden, e infatti Lightly riprende proprio tutta quella roba lì, quella roba un po' surreale, un po' inquietante. C'è questa cittadina che apparentemente ti sembra perfetta, poi guardi il volto delle persone e vedi che c'hanno il suo viso tutto sghimbescio, tutto un po' deformato. C'è poi questa catastrofe cosmica che la senti che è in arrivo. Insomma, è davvero un omaggio proprio ufficialmente a quel singolo, per l'appunto, dei Soundgarden, con quella stessa estetica. Quindi insomma, Mi pare davvero apprezzabile, mi pare che ci siamo. Sono le 17 da 27 minuti. Secondo voi è

0: What you gonna do nella nostra Highway to Rock, anche i Bastille insieme a Graham Coxon.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Delizia, che delizia, una di quelle canzoni in cui, come dico sempre, ci puoi fare il nido tranquillamente. The Fleetwood Mac, questa era Dreams qui su Radio Easy Rock. Indovina non chi viene a cena come in quel famoso film, ma chi compie gli anni domani. Vuoi che te lo dica in maniera molto semplice? Lui domani si fa questi bei 77, e tanto per chiarire così il concetto di uno che non molla, c'ha due album che ha detto che saranno in arrivo. Intanto, Dancing in the Dark.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
5: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
4: Vuoto.
5: Ma no, il sotto...
4: Marino.
5: Sì, come no.
6: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
4: Galassia.
6: L'iperrisparmio per tutti.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
9: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Iron Butterfly in Gada da Vida qui su Radio Easy Rock. Tra pochissimo anche la nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Adesso una novità, Get Down Services, questa è Lentils. I've got a

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

È la brezza della California, bellezza. Sono i Beach Boys, quelli di I Get Around, a inaugurare l'ultima ora della nostra Highway to Rock. Non serve andare in California per leggere tutto quello che accade sui nostri social, o per guardare i video, o per rimanere informati sul mondo di Radio Easy Rock. Basta fare una cosa molto semplice: andare sui nostri canali Instagram e Facebook e mettere dei cuoricini. Cioè, cos'è questo braccino corto? Ma usciteli questi cuoricini, li vogliamo sotto a ogni post, sotto a ogni notizia che noi per l'appunto diffondiamo proprio tramite i nostri canali Instagram e Facebook. Alt J adesso, questa è Left Hand Free.

0: sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone, il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay! Scopri i campi su we-play.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per un veicolo fermo code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano code per traffico tra Castellana e Venezia. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire a Conegliano. Ancora notizie che riguardano le nostre autostrade. Sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Era il 2004, ci sono anche loro in questa Highway to Rock di martedì 22 settembre 2026 con me Claudia Valentini fino alle 19. C'è una band inglese che sta letteralmente conquistandomi, ma proprio tanto tanto. Sto parlando dei Leap, lo so, ve ne parlo sempre in termini estremamente entusiastici perché mi cattura, proprio mi piglia l'anima questo suono così British, molto molto pulito, proprio nel suo essere British, e che secondo

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Radio Easy Rock.

0: WePlay Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
1: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
2: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
1: Vuoto.
2: Ma no, il sotto
1: marino.
2: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
1: Galassia,
2: l'iper risparmio per tutti.
3: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.